0: Ljeto na Radio Puli.
1: Mi trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola! Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola! Dai, dai, dai, non farla stupida! Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampione. Che sventola!

faccia per sorreggermi le faccio con passion, sai com'è? Ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa? Implorandomi e piangendo, un

0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco. In Istria il cielo sta assumendo tonalità più grigiastre a causa dell'arrivo di aria molto calda dall'Africa, che porta con sé una notevole quantità di sabbia del Sahara. La concentrazione potrebbe raggiungere i 2 grammi per metro quadrato. Il fenomeno attenuerà leggermente le temperature massime rispetto alle previsioni, ma non impedirà la sensazione di caldo afoso. La sabbia inoltre potrebbe lasciare tracce sulle auto e sulle superfici dopo eventuali piogge. Saranno aperte oggi presso il Fondo Croato per la tutela dell'ambiente le offerte per i lavori di copertura provvisoria dei rifiuti interrati a Gospić. L'intervento prevede la posa di uno strato impermeabile con l'obiettivo di impedire alle acque piovane di infiltrarsi nell'area dove sono state interrate circa 33.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. Anche Varaždin è indicata come uno dei punti critici per lo smaltimento illegale dei rifiuti in Croazia. Nell'area dell'ex complesso industriale Mundus sarebbero state depositate illegalmente circa 5.000 tonnellate di rifiuti tossici, tra cui una considerevole quantità di rifiuti sanitari provenienti dall'Italia e dalla Slovenia. La bonifica dell'area dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. Seguirà un'analisi del suolo per verificarne le condizioni. Continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono salite a 475, mentre sono oltre 2.300 i dispersi, tra cui 700 stranieri. La Cina ha sospeso alcune operazioni di soccorso in Tibet per l'elevato rischio di nuove alluvioni. Gli abitanti delle zone interessate hanno iniziato a spostarsi verso le aree più elevate dopo l'allerta per la possibile rottura degli argini di un lago di sbarramento. Tensione a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino, dove alcuni manifestanti hanno dato fuoco ad un campo per migranti, chiedendone il rimpatrio in Marocco. I dimostranti hanno tentato di bloccare anche i mezzi della Croce Rossa, impegnati nella distribuzione di acqua e generi alimentari. È intervenuta la polizia. Dopo il massiccio afflusso di fine luglio, a Ceuta ci sarebbero ancora circa 1.500 migranti, tra bambini e adolescenti. La crisi migratoria alimenta anche lo scontro politico in Spagna, aumentando la pressione dell'opposizione sul governo del premier Pedro Sanchez. Domani sera a Sissano si terrà la manifestazione di Scanto e Altro 2026, dedicata al canto tradizionale istriano croato italiano. In programma 10 interpreti e gruppi con diverse espressioni della tradizione vocale popolare. Tra i protagonisti anche le mantignade della comunità degli italiani di Sissano, i cantadori di San Lorenzo Babici e Castelnuovo d'Arsa, oltre ad altri gruppi provenienti da diverse località dell'Istria e della Croazia. Ospiti italiani saranno i cantori di Vermei di Vermiglio in Trentino, impegnati nella valorizzazione della tradizione vocale alpina. La manifestazione è sostenuta tra gli altri dal governo croato, dal comune di Lisignano e dall'Unione Italiana. Inizio alle 20 nel giardino di Sissano. Il meteo, prevalentemente soleggiato, con nuvolosità da debole a moderata ma con tempo instabile. Vento da debole a moderato da sud-est, nel pomeriggio localmente da sud-ovest. Temperature massime tra 32 e 34 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. A Gospic il ministro dell'agricoltura David Vlahicic ha incontrato gli agricoltori della Lika e di Zara. Al centro dei colloqui il possibile impatto dei rifiuti legalmente depositati nell'area di Gospic sui terreni e sulla produzione agricola. Tra gli altri problemi la gestione dei terreni statali e la crescente presenza della felce sui pascoli che penalizza soprattutto gli allevatori. Il ministro ha assicurato un'analisi delle richieste e la ricerca di soluzioni concrete. Chiesto anche maggiore sostegno alla promozione e alla vendita dei prodotti agricoli della Lika sul mercato croato. Intanto migliora in Croazia la situazione epidemiologica legata alla peste suina africana. Il ministro Vlahicic ha annunciato la revoca di parte delle zone di protezione e sorveglianza in 45 località delle regioni di Osijek e Virovitica. Dal 4 agosto non sono stati registrati nuovi focolai tra i suini domestici. Quest'anno sono stati abbattuti poco più di 5.000 animali, circa un terzo rispetto allo scorso anno. Il virus resta però presente tra i cinghiali. Il ministero invita quindi gli allevatori a mantenere elevati standard di biosicurezza e a rispettare tutte le misure previste. La siccità continua a provocare ingenti danni all'agricoltura, mentre quest'estate i livelli di Danubio, Drava e Sava hanno raggiunto minimi record. Proprio sulla Sava, nei pressi di Zagabria, si è verificata una vasta moria di pesci. Le analisi dell'acqua condotte dall'Ispettorato Statale hanno individuato la causa dell'inquinamento negli scarichi dei depuratori della capitale e di Velika Gorica. La municipalizzata Zagreb Holding aveva invece sostenuto che tutti i parametri degli scarichi fossero conformi ai limiti previsti dalla legge. La Serbia garantirà a Ratko Mladic funerali con tutti gli onori militari e di Stato. L'ex comandante serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni a L'Aia, dove era detenuto, era stato condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra, tra cui il massacro di Srebrenica del 1995. Ad annunciarlo è stato il ministro della giustizia Nenad Vujic, secondo il quale Belgrado provvederà anche a riportare la salma dall'Aia. La Serbia chiederà inoltre di accertare le cause della morte e verificare se Mladic abbia ricevuto cure adeguate. Ancora da decidere il luogo della sepoltura, potrebbe essere la Serbia oppure la Repubblica Serba di Bosnia. La scelta spetterà alla famiglia. Il 17 settembre si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno al professor Antonio Borme, nel quadro delle celebrazioni per l'80° anniversario della fondazione del liceo ginnasio. Il programma prevede anche una mostra fotografica, lo scoprimento della targa commemorativa e una serata celebrativa nella sala concerti Adris. La decisione di intitolare l'istituto a Borme, primo preside del liceo italiano fondato nel 1946, è stata presa dagli organi collegiali della scuola. La scelta vuole rendere omaggio ad una figura di riferimento per la scuola e per la comunità nazionale italiana. Per il resto della giornata prevalentemente soleggiato, con nuvolosità da debole a moderata ma con tempo instabile. Vento moderato da sud-est, temperature massime tra 32 e 34 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.

Su divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliate o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i vigili del fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: Gospic, agricoltori a confronto con il ministro Vlahicic, al centro rifiuti e terreni agricoli. Peste suina africana migliora la situazione in Slavonia, revocate alcune zone di restrizione. Sabbia del Sahara, in Istria cielo più grigio e caldo afoso. Pola Austro-Ungarica ha riscoperto il patrimonio musicale dell'orchestra della Marina. Il meteo per il resto della giornata prevalentemente soleggiato, con nuvolosità da debole a moderata ma con tempo instabile, vento moderato da sud-est, temperature massime tra 32 e 34 gradi. Domani sereno o poco nuvoloso, venti da sud-ovest deboli o moderati, temperature minime tra 17 e 25 gradi, massime tra 32 e 37 gradi.

0: A Gospić il ministro dell'agricoltura David Vlahicic ha incontrato gli agricoltori della Lika e di Zara. Al centro dei colloqui il possibile impatto dei rifiuti legalmente depositati nell'area di Gospić sui terreni e sulla produzione agricola. Tra gli altri problemi la gestione dei terreni statali e la crescente presenza della felce sui pascoli che penalizza soprattutto gli allevatori. Il ministro ha assicurato un'analisi delle richieste e la ricerca di soluzioni concrete. Chiesto anche maggiore sostegno alla promozione e alla vendita di prodotti agricoli della Lika sul mercato croato. Anche Varaždin è indicata come uno dei punti critici per lo smaltimento illegale dei rifiuti in Croazia. Nell'area dell'ex complesso industriale Mundus sarebbero state depositate illegalmente circa 5.000 tonnellate di rifiuti tossici, tra cui una considerevole quantità di rifiuti sanitari provenienti dall'Italia e dalla Slovenia. La bonifica dell'area dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. Seguirà un'analisi del suolo per verificarne le condizioni. Intanto migliora in Croazia la situazione epidemiologica legata alla peste suina africana. Il ministro Vlahicic ha annunciato la revoca di parte delle zone di protezione e sorveglianza in 45 località delle regioni di Osijek e Virovitica. Dal 4 agosto non sono stati registrati nuovi focolai tra i suini domestici. Quest'anno sono stati abbattuti poco più di 5.000 animali, circa un terzo rispetto allo scorso anno. Il virus resta però presente tra i cinghiali. Il Ministero invita quindi gli allevatori a mantenere elevati standard di biosicurezza e a rispettare tutte le misure previste. La siccità continua a provocare ingenti danni all'agricoltura, mentre quest'estate i livelli del Danubio, della Drava e della Sava hanno raggiunto minimi record. Proprio nella Sava, nei pressi di Zagabria, si è verificata una vasta moria di pesci. Le analisi dell'acqua condotte dall'Ispettorato Statale hanno individuato la causa dell'inquinamento negli scarichi dei depuratori della capitale e di Velika Gorica. La municipalizzata Zagreb Holding aveva invece sostenuto che tutti i parametri degli scarichi fossero conformi ai limiti previsti dalla legge. Il governo ha inviato al Sabor con procedura d'urgenza il disegno di legge che recepisce il nuovo regolamento europeo sui requisiti ambientali dei prodotti sostenibili. La normativa estende gli standard a quasi tutti i prodotti fisici e introduce il passaporto digitale, una sorta di carta d'identità del prodotto. Il passaporto conterrà informazioni su materiali, consumi, emissioni, rifiuti e impatto ambientale, consentendo di tracciare i prodotti lungo tutta la filiera. Senza queste informazioni, i prodotti interessati non potranno essere immessi sul mercato europeo. Le prime categorie coinvolte saranno alcuni tipi di batterie dal febbraio 2027. Successivamente l'obbligo riguarderà anche tessili, acciaio, alluminio, pneumatici, giocattoli, mobili e prodotti da costruzione. La Serbia garantirà a Ratko Mladic funerali con tutti gli onori militari e di Stato. L'ex comandante serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni a Laia, dove era detenuto, era stato condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra, tra cui il massacro di Srebrenica del 1995. Ad annunciarlo è stato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic, secondo il quale Belgrado provvederà anche a riportare la salma da Laia. Intanto a Sarajevo si commemora oggi il 31° anniversario della strage del mercato di Markale. Il 28 agosto del 1995 una granata uccise 43 persone e ne ferì più di 80. Resta critica la situazione in Nepal, già colpito da violente alluvioni che hanno travolto intere comunità. Ora il paese è minacciato da una nuova emergenza, un lago formatosi dopo il disastro glaciale sul versante tibetano del confine tra Cina e Nepal rischia di rompere la barriera naturale che lo contiene. Il bacino, a circa 2.900 metri di quota, trattiene 2,5 milioni di metri cubi d'acqua. Per motivi di sicurezza le autorità hanno sospeso i soccorsi e ritirato le squadre di emergenza dalle aree più esposte. Il bilancio delle alluvioni è salito a 470 morti, quasi 2.300 persone risultano ancora disperse sui due versanti del confine, tra loro oltre 700 cittadini stranieri provenienti da 31 paesi. Tensione a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino, dove alcuni manifestanti hanno dato fuoco ad un campo per migranti chiedendone il rimpatrio in Marocco. I dimostranti hanno tentato di bloccare anche i mezzi della Croce Rossa impegnati nella distribuzione di acqua e generi alimentari. È intervenuta la polizia. Dopo il massiccio afflusso di fine luglio, a Ceuta ci sarebbero ancora circa 1.500 migranti tra bambini e adolescenti. La crisi migratoria alimenta anche lo scontro politico in Spagna, aumentando aumentando la pressione dell'opposizione sul governo del premier Pedro Sanchez. In Istria il cielo ha assunto tonalità più grigiastre a causa dell'arrivo di aria molto calda dall'Africa, che porta con sé una notevole quantità di sabbia del Sahara. La concentrazione potrebbe raggiungere i 2 grammi per metro quadrato. Il fenomeno attenuerà leggermente le temperature massime rispetto alle previsioni, ma non impedirà la sensazione di caldo afoso. La sabbia, inoltre, potrebbe lasciare tracce sulle auto e sulle superfici dopo eventuali piogge. Il 17 settembre si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno al professor Antonio Borme nel quadro delle celebrazioni per l'80° anniversario della fondazione del liceo ginnasio. Il programma prevede anche una mostra fotografica, lo scoprimento della targa commemorativa e una serata celebrativa nella sala concerti Adris. La decisione di intitolare l'istituto a Borme, primo preside del liceo italiano fondato nel 1946, è stata presa dagli organi collegiali della scuola. La scelta vuole rendere omaggio ad una figura di riferimento per la scuola e per la comunità nazionale italiana. La vita musicale di Pola durante la monarchia austro-ungarica è il patrimonio in gran parte dimenticato dell'orchestra della Marina Imperiale Regia. Questi temi della lezione tenuta questa mattina dalla musicologa Lada Durakovic nell'ambito della manifestazione Immagini viventi della Pola austro-ungarica. Al centro le partiture dei maestri di cappella dell'orchestra e il lavoro necessario per riportarle dagli archivi alle sale da concerto. Servizio di Isabel Vidaic.
1: A Pola, nella seconda metà dell'Ottocento, la musica aveva un ruolo importante nella vita della città. Tra i suoi principali protagonisti c'era l'orchestra della Marina Imperiale Regia, fondata proprio in quegli anni e legata al Marine Casino, uno dei principali centri della vita sociale e culturale cittadina. La musicologa Lada Durakovic.
2: Era l'orchestra rappresentativa della base navale austro-ungarica, ma il suo ruolo non si limitava alle sole occasioni militari e protocollari. Collaborava con le compagnie, con compagnie d'opera ed operetta ospiti, accompagnava solisti di prestigio, teneva concerti e si esibiva regolarmente negli spazi pubblici all'aperto. Era una presenza costante in una città in cui la musica costituiva una parte importante.

0: Il repertorio dell'orchestra veniva scelto dai maestri di cappella, figure che non si limitavano solo alla direzione, ma erano spesso anche compositori. Le loro opere raccontano oggi una parte poco conosciuta della storia musicale di Pola.
1: Componevano marce destinate a occasioni militari, protocolari e solenni, polche, valzer e altre danze di società eseguite durante i balli, ma anche composizioni cameristiche, orchestrali e concertistiche che testimoniano ambizioni artistiche ben più ampie da parte dei loro autori.
0: Queste composizioni sono oggi oggetto di ricerca nell'ambito di Istra Musa, il progetto dedicato al recupero e allo studio del patrimonio compositivo istriano dimenticato, spesso non eseguito da decenni. Il ritrovamento delle partiture però non rappresenta la conclusione del lavoro. Per il musicologo un manoscritto musicale è anche un documento storico. Confrontandolo con gli archivi, le cronache e le altre testimonianze dell'epoca, è possibile ricostruire quando e perché un'opera sia stata composta e quale posto occupasse nella vita musicale del tempo.
1: Non si tratta di un processo semplice, poiché non esiste un'istituzione che conservi sistematicamente gli archivi dei compositori locali. Spesso le prime tracce di una composizione vengono individuate nei vecchi giornali, nei programmi di concerto o nelle cronache mondane. Da quel momento ha inizio la ricerca del materiale musicale nelle biblioteche, negli archivi, nelle collezioni private in Croazia e all'estero. Con il ritrovamento delle partiture il lavoro in realtà appena inizia. Il manoscritto deve essere decifrato e studiato dal punto di vista musicologico, trascritto mediante un moderno programma di notazione musicale e talvolta è necessario ricostruire le parti mancanti o realizzare un nuovo arrangiamento. È inoltre importante conservare e digitalizzare le fonti originali, poiché alcune di queste partiture rappresentano gli unici esemplari conosciuti di queste composizioni.
0: Ma una partitura ritrovata non è ancora musica. Per restituire davvero queste opere alla memoria collettiva è necessario anche farle nuovamente eseguire. Un primo assaggio di questo repertorio è stato proposto ieri con la banda d'Ottoni della città di Pola, diretta da Yasmina Lorin, durante l'apertura della manifestazione alla stazione ferroviaria. Alcune composizioni sono state eseguite anche in serata presso l'Università Popolare Aperta di Pinguente dall'Orchestra da Camera Istriana diretta da Peter Matoscevic nel concerto in Marine Kreisen. Lo stesso repertorio tornerà a Pola il 17 settembre alla piccola scena del Teatro Popolare Istriano. Il concerto proporrà marce, valzer, polche e altre composizioni da ballo legate alla vita musicale della città nell'epoca austro-ungarica. La serata è organizzata dall'Associazione per la salvaguardia della memoria dei compositori istriani con il patrocinio della Regione Istriana, dell'Assessorato regionale alla cultura e della città di Pola.
2: Domani sera a Sissano si terrà la manifestazione Discanto e altro 2026 dedicata al canto tradizionale istriano croato italiano. In programma 10 interpreti e gruppi con diverse espressioni della tradizione vocale popolare. Tra i protagonisti anche le mantignade della comunità degli italiani di Sissano, i cantadori di San Lorenzo Babici e Castelnuovo d'Arsa, oltre ad altri gruppi provenienti da diverse località dell'Istria e del paese. Ospiti italiani saranno i cantori di Vermei, di Vermiglio in Trentino, impegnati nella valorizzazione della tradizione vocale alpina. La manifestazione è sostenuta tra gli altri dal governo croato, dal comune di Lisignano e dall'Unione Italiana. Inizio alle 20 nel giardino di Sissano.

Domani sereno o poco nuvoloso con venti da sud-ovest deboli o moderati. Temperature minime tra 17 e 25 gradi, massime tra 32 e 37. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo domani alle 16.30 la Ciacolada con la Petra, domenica alla stessa ora la Parola del Signore, a seguire i cori e le sac delle comunità degli italiani. Noi ci risentiamo lunedì 31 agosto con i notiziari delle 11 e delle 14 e con il programma delle 16.30. Buon proseguimento con Radio Pola.